nelle freddi, per cucciare la voce, cucciare a letto, e a tutto l'equipo del show de Boca, perché non importa che torneo se juega, non importa che rival hai enfrente, lo che importa è la passione e l'amor por Boca, e aquí estamos come sempre. Capitán.